il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Sul portale di Radio Caffè ora c'è anche Radio Caffè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Caffè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Stai con noi, Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia: a Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi abbiamo un bel po' di notizie, un bel po' di argomenti, di chiacchiere da fare all'interno del nostro magazine, insieme come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato. L'altro giorno, cari amici, mi è capitata una scena che secondo me succede un po' in tutte le case. Ho aperto il frigorifero, l'ho guardato e l'ho richiuso. Dopo due minuti poi l'ho riaperto. La domanda è: cosa speravo di trovare? Che nel frattempo fosse comparsa una pizza, non lo so, no? E se ho già visto tutto, perché l'ho riaperto subito dopo qualche minuto? C'è anche una spiegazione psicologica a tutto questo.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Perché controlliamo il frigorifero anche quando sappiamo che è vuoto o quando l'abbiamo controllato due minuti prima? Pensateci bene, è una cosa in realtà molto strana, no? Aprire il frigorifero, osservarlo come se fosse una vetrina in un museo, ci aspettiamo di trovare la Mona Lisa, in realtà c'è solo un pezzo di formaggio, facciamo scorrere lo sguardo da destra a sinistra e poi lo richiudiamo. Due minuti dopo, stessa scena, stesso movimento. Il bello è che sappiamo perfettamente, no, cosa c'è dentro, a meno che non vi fa la spesa qualcun altro, ma se la fate voi sapete perfettamente cosa avete all'interno. Non è che nel frattempo qualcuno abbia fatto la spesa di nascosto o vi abbia portato delle cose che non avete comprato, eppure lo rifacciamo a loop. Gli esperti spiegano che spesso non stiamo cercando davvero del cibo, stiamo cercando un'idea. Apriamo il frigorifero perché il cervello dice: vediamo se mi viene voglia di qualcosa, ecco, è quasi una ricerca di ispirazione, un po' come quando si apre una piattaforma dove ci sono tanti film e passiamo 20 minuti a sceglierne uno senza guardarlo in realtà, no? Perché passa troppo tempo. Il frigorifero funziona più o meno allo stesso modo, non contiene soltanto alimenti ma contiene varie possibilità. Poi lo chiudiamo e diciamo non c'è niente, quando in realtà è pieno.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: Questo è il periodo dell'anno, l'estate, dove si cambiano più spesso le pellicole al telefono, perché il telefono ci cade, si rompe, si riempie di sabbia, può cadere addirittura in acqua, no? Ci sono tante cose che possono rovinare la pellicola del telefono e poi la togliamo. C'è una certa soddisfazione quando facciamo tutto questo, perché?

0: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Gaffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Allora, domanda e poi ne parliamo, no? C'è qualcosa di più soddisfacente che togliere la pellicola protettiva da un telefono o da un elettrodomestico, soprattutto se sono nuovi, appena comprati? Ogni volta succede la stessa cosa, no? Potremmo toglierla in un secondo, invece lo facciamo piano, con delicatezza, quasi per goderci il momento. È una soddisfazione minuscola, eppure è universale perché la proviamo tutti. Ci sono tantissimi video di persone che staccano pellicole protettive, adesivi o involucri e continuano a collezionare milioni di views online perché regalano questa sensazione di completamente, come se il cervello dicesse: perfetto, adesso è davvero nuovo. Ed è curioso perché stiamo parlando di un gesto che dura non lo so quanto, 3 secondi in realtà, però quei 3 secondi segnano l'inizio. Da quel momento quell'oggetto è più, non è più esposto in negozio, ma è diventato nostro. E questa cosa la proviamo anche quando abbiamo già un telefono e abbiamo messo la pellicola, si rompe, dobbiamo toglierla, cambiarla e metterne una nuova. È come se regalassimo una nuova vita, un nuovo abito a un oggetto a cui ci teniamo particolarmente.

Inutile nascondersi, cari amici di The Meg, siamo un po' tutti bugiardi durante le nostre giornate. Durano 24 ore, quante bugie diciamo al giorno? Secondo me tante, che poi sono in realtà bugie buone, bugie bianche. Ditemi la verità, quante volte avete scritto un messaggio ad una persona sto uscendo, mentre in realtà eravate ancora a casa a cercare le chiavi, o addirittura dovevate ancora entrare in doccia? È una cosa che facciamo un po' tutti, e c'è anche un motivo del perché lo facciamo.

dobbiamo spiegare questa cosa a tutte le persone che ricevono sempre questi messaggi. Parto tra 5 minuti, sono quasi arrivato, in realtà sono tutte bugie bianche che ricevono e che riceviamo, che abbiamo almeno una volta ricevuto nella nostra vita. È la bugia più innocente della storia, no? Scendo, arrivo, sono sotto casa, però non è reale, no? Magari stiamo facendo tutt'altro e arriveremo fra un'ora. Praticamente la psicologia spiega che non lo facciamo per cattiveria, ma perché siamo convinti che quei 5 minuti voleranno, solo che poi succede sempre qualcosa. Suona il telefono, ci ricordiamo di buttare la spazzatura, torniamo indietro perché abbiamo dimenticato gli occhiali ed ecco che quei famosi 5 minuti diventano 15. Ecco, forse dovremmo inventare una nuova unità di misura, secondo me, per risolvere un po' questo problema. Comunque il 5 minuti è una cosa italiana, la usiamo solo noi, oppure sto facendo del mio meglio, ma prometto che migliorerò anche in questo. È una frase che diciamo solo noi. La cosa buffa è che chi riceve quel messaggio sa benissimo che siamo di

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. A causa della presenza di un mezzo pesante in panne, sono segnalate ancora code nel tratto compreso tra San Donà di Piave e San Siro di Livenza in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre invece, per il solo traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano lunghe code tra San Donà di Piave e l'innesto con la 28 in direzione Trieste. In direzione Venezia si rallenta per forti temporali tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Padova, per un incidente si segnalano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Trieste. In questa direzione code tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. In direzione Milano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Per questo incidente avvenuto sulla 4 Venezia-Padova, ripercussioni sulla 4 Brescia-Padova con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per forti temporali tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste, poi per traffico code in entrata allo svincolo di Latisana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione. Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11h02.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova. Si verificano code per incidente in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in direzione Milano code tra Spinea e l'innesto con la 13. Per questo incidente avvenuto sulla 4 Venezia Padova si procede in coda sulla 4 Brescia Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Rallentamenti poi tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per traffico e sulla 4 Venezia Trieste code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste e in questa direzione code alla barriera di Trieste Lisert. Si segnalano code anche allo svincolo di Latisana in entrata. Andiamo sulla tangenziale di Mestre per lavori. Dalle 21.30 di sabato 18 alle 5.30 di domenica 19 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
5: Buongiorno signori, è il 17 luglio, venerdì. Venerdì 17 non porta sfiga, tranquilli, è tutto regolare. Buongiorno, siete al macchiettone di Radio Caffè. Tra poco musica e informazione, come sempre. Noi siamo qui dalle 11 alle 13 tutti i giorni.
6: Il macchiatone.

Sui giornali nazionali di oggi c'è il titolo del Corriere della Sera: Mattarella richiamo a Nordio, Mattarella ferma Nordio, scrive La Repubblica, Mattarella stoppa Nordio, scrive La Stampa. Insomma, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni in lezione di Costituzione al guardasigilli, che ha agito con l'ok di Meloni. L'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. Vabbè, ragazzi, questa è la regola. Vediamo un pochino. Clemenza senile, scrive il Fatto Quotidiano. Troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer. Il resto del Carlino: legge elettorale, primo sì, nodo prevenza al Senato, richiamo di Mattarella. Insomma, sto richiamo di Mattarella a Nordio è un po' dappertutto. In ogni caso, capiremo anche qui che cosa succede, che cosa succederà. Insomma, stay tuned, come si dice. Andiamo avanti, a tra poco.

Calabria live, la ferrovia ionica, la spina dorsale spezzata, lo scrive Calabria live. Naturalmente caserma fantasma da 30 milioni, la corte dei conti cerca responsabili, l'altra voce, il quotidiano di Cosenza. E anche questa è una notizia che gira parecchio in Calabria, mentre nelle Marche il Corriere Adriatico via vediamo un pochino che cosa scrive via Respighi, sarà un caos, le nostre imprese ce la faranno. È una cosa che riguarda Fermo, sempre nelle Marche. E poi Ancona, Corriere Adriatico parla di Berardi, Carloni, Rossi, Castelli della Valle, le sfide del futuro e maxi evento al Corriere Adriatico. Qui è un po' le cose che succedono anche nelle altre regioni, poi con altri personaggi. E il giornale di Sicilia parla di Cefas, deputato agli arresti, e Gazzetta del Sud, primo sì alla legge elettorale. Poi vediamo ancora, sempre andiamo a vedere in Toscana, che di solito la guardiamo sempre, Largo Protice la deroga, Livorno firma Lampo a Livorno del prefetto, decisivo il Viminale. Poi legge elettorale, primo sì, il nodo preferenziale Senato, scrive La Nazione. Andiamo a vedere subito anche, c'era qualcos'altro in Toscana, il Corriere di Siena, Intesa non convince MPS. Questo diciamo così che è un po' il panorama delle notizie dalle varie regioni.

ho scoperto che un sacco di persone hanno paura di guidare ed è pericoloso, perché siamo sempre di più che abbiamo la patente, presa come a volte non si sa, ma abbiamo la patente e andiamo in giro. Amaxofobia è la paura di guidare. Ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè, e vediamo quanti amaxofobici abbiamo all'ascolto. A tra poco.

0: con noi Serenella Salomoni a parlare oggi di amaxofobia. Buongiorno Serenella, bentornata. Che cos'è?
1: Buongiorno.
0: Che cos'è l'amaxofobia? La paura di guidare, la paura di guidare,
1: sì,
0: ma che cosa
1: certo.
0: significa?
1: Significa che hanno valutato che circa il 40% delle persone sperimenti forme più o meno intense di ansia alla guida. È però una paura che è spesso l'effetto di altre fobie, perché tu hai tante fobie che magari non esprimi e poi ti viene fuori quella paura di guidare, perché nel momento in cui tu devi guidare hai bisogno di controllare, di decidere, se la guida ti mette in situazioni anche pesanti, no? Quando devi andare in autostrada, quando devi superare le gallerie. Quindi questi episodi di paura fanno sì che le persone poi diventa una cosa patologica, pesante, perché con la macchina ormai facciamo tutto,
0: certo.
1: Lavoro eccetera. Quelle più comuni sono ad esempio quando siamo in autostrada, no? Perché arriva l'ansia per l'alta velocità e poi specialmente il fattore che non puoi uscire rapidamente da quella strada, e la strategia è quella di affrontare però sempre queste paure. Non dobbiamo ritirarci nelle nostre paure, perché sennò diventano sempre più grandi e ci colpiscono molto. Quindi dobbiamo piano piano cercare di affrontarle, come può essere anche, non so, la paura, sai, delle gallerie, la paura di perdere il controllo. Sono tutte cose che succedono alla guida e che però dobbiamo metterci in testa, che dobbiamo cercare di uscirne, perché noi vediamo sempre le nostre paure molto più grandi di quello che in effetti sono e di quello che poi ci rendiamo conto quando cominciamo ad affrontarle.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, a presto, buona giornata.
1: A voi, ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste, e poi in direzione Trieste code per traffico tra l'innesto con la 34, la Transpolesana e la barriera di Trieste-Lisert, ricordiamo sempre in direzione Trieste. In questa direzione è avvenuto anche un altro incidente tra Monfalcone Est e Duino. Poi per un incidente sulla 4 Venezia Padova code in direzione Trieste tra Padova S e l'innesso con la 57 con la tangenziale di Mestre, e poi in direzione Milano code tra Spinea e l'innesso con la 13. Per questo motivo si verificano code anche sulla 4 Brescia Padova tra Padova Ovest e Padova S in direzione Venezia, e per traffico intenso rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sul Gazzettino, grazie a Mattarella Ferma Nordio, anche qui lo riportano. E poi Corte dei Conti, giochi, debiti per 1 miliardo, l'unica notizia regionale. Così portiamo i bus nei quartieri, scrive il Mattino. Il Corriere delle Alpi scrive i lavori per cambiare Belluno. L'Arena, migliaia di evasori scoperti dalla i fantasmi dell'Atari, e cerca di salvare il collega e muore. Purtroppo una brutta notizia che arriva dalla Tribuna di Treviso, il concerto di Sfera e Basta che ha fatto un sacco di gente ieri sera, e allerta anche per l'acqua potabile. Questo lo scrive La Nuova di Venezia e Mestre. Poi dovete sapere che c'è anche il Redentore, si inaugura il ponte per una festa blindata a Venezia. L'allarme sui debiti delle Olimpiadi lo scrive il Corriere del Veneto. E poi a Porto Marghera decolla la Hydrogen Valley Veneta, dove ci sarà dove ci saranno i mezzi a idrogeno. Ma di questo magari potremo parlare andando avanti nei prossimi mesi, anche volendo. Rimanete con noi, a tra poco.

0: È un tema che sta particolarmente a cuore a me, perché io quando vado al mare cerco sempre le telline, le vongole, quelle cose, e quest'anno proprio non si trova nulla, ma chi le trova, beato lui, qualcosa è giusto che sappia. E ne parleremo con il professor Francini, lo faremo oggi che è venerdì 17, che insomma di solito i giorni di venerdì 17 dice non troveranno nulla, magari sai, chi vuole andare a pescare le trova. E poi ne parleremo come proprietà nutrizionali, parleremo di questo con il professor Francini. Rimanete con noi, a tra poco su Radio Caffè.
1: Think I forgot to breathe.

0: Torna con noi il professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno e bentornato, professor Francini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: In questo periodo si va spesso, no? Quando si va al mare, si va a cercare le telline, le capelunghe. Molti diventano pescatori occasionali e le mangiano una quantità infinita. Allora, la domanda è: d'estate, per carità, sì, si fanno queste cose. Fino a che punto si può arrivare a mangiare questo frutto di mare? C'è gente che lo mangia tutti i giorni, ma forse tutti i giorni un po' troppo?
1: Beh, allora, intanto ricordiamoci, sono anche le cozze, no?
0: Infatti.
1: O le andiamo a pescare o comunque si trovano anche a pezzi abbordabili. Mm. Beh, si tratta di un alimento molto proteico,
0: sì,
1: scarsissimo di ovviamente non ha carboidrati ma anche pochi grassi, quindi ha poche calorie e tante proteine. Quindi dal punto di vista della composizione è un alimento, sono alimenti molto interessanti. L'unico problema è che sono dei filtri. Noi sappiamo che i molluschi filtrano l'acqua di mare e purtroppo trattengono tutta una serie di sostanze e organismi, ad esempio trattengono dei virus che dopo possono dare le gastroenteriti, batteri che dopo possono dare le gastroenteriti, è classico, no?
0: Sì.
1: Mangio le cozze, mangio le telline e dopo mal di pancia, vomito, eccetera. E in più sappiamo anche che l'acqua di mare purtroppo è inquinata, sono metalli pesanti, altre sostanze che possiamo andare a ritrovare in elevata concentrazione nei frutti di mare. Quindi per questa ragione un consumo eccessivo, soprattutto se prolungato, non è consigliabile. Quindi finché il consumo occasionale, più volte durante l'estate, eccetera, però farne un piatto quotidiano può non essere,
0: certo,
1: troppo di giovamento per la salute.
0: Diciamo che è tutto molto chiaro. Grazie professor Francini, buona giornata, presto.
1: Prego, arrivederci. I'm

Visto che non ci sono proprio notizie sportive interessanti, a meno che non siano di calcio mercato e si parla gran poco dei mondiali sui giornali di sport, a parte la finale che sarà domani, crisi d'impresa, linea rigida, una notizia di economia, la transazione fiscale richiede almeno due professionisti diversi, uno per testare la convenienza della proposta e l'altro la verità dei dati aziendali, ma tre è meglio, quindi vedete che le leggi in Italia vengono fatte in base alla possibilità che uno ha di spendere, perché mica tutti possono fare le cose da soli, ci sono anche i professionisti, ma questo è un altro discorso che abbiamo fatto tante volte, ne abbiamo parlato e riparlato e ancora ogni tanto andiamo a toccare l'argomento. Tra poco i saluti, rimanete con noi.

Termina qui la puntata di venerdì. Noi ci sentiamo domani mattina per il meglio del macchiatone, dove andiamo a riascoltare un po' di cose. L'abbiamo fatto parecchio questo periodo festivo e ho visto insomma che vi è piaciuto. Che dire, amici cari, vi auguro un bellissimo weekend di felicità. Ciao da Barry Mason.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Don anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste, e poi in direzione Trieste code per traffico tra l'innesto con la 34, la Transpolesana e la barriera di Trieste-Lisert, ricordiamo, sempre in direzione Trieste. In questa direzione è avvenuto anche un altro incidente tra Monfalcone Est e Duino. Poi per un incidente sulla 4 Venezia Padova code in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesso con la 57 con la tangenziale di Mestre, e poi in direzione Milano code tra Spinea e l'innesso con la 13. Per questo motivo si verificano code anche sulla 4 Brescia Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, e per traffico intenso rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. La Polizia di Stato arresta due 31enni cittadini tunisini che, in seguito ad una segnalazione in zona Portello a Padova, l'indebito utilizzo di carta bancomat provento furto, venivano sottoposti a controllo da un equipaggio delle volanti e, nel tentare la fuga, aggredivano gli agenti che riportavano contusioni giudicate guaribili in 5 e 4 giorni. Gli arrestati per il reato di resistenza aggravato in concorso e lesioni di pubblico ufficiale, uno dei tre all'inseguimento ha tentato di disfarsi anche di un pacchetto di hashish dal peso di 47 grammi ed è stato inoltre denunciato per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Treviso sono stati impegnati in tutta una serie di interventi ricollegati alla forte ondata di maltempo improvvisa che ha interessato la provincia di Treviso, ma anche quella di Vicenza e di Padova. Al momento sono circa una ventina gli interventi già effettuati, come alberi caduti, rami pericolanti e messe in sicurezza di pali, così la casistica più diffusa. Sul campo oltre 25 vigili del fuoco con tutte le sedi impegnate sul proprio territorio di competenza. Tanti i comuni più colpiti, come quelli di Villorba e tutta la fascia tra Cimadolmo e Fontanelle. E proprio a Cimadolmo un albero è caduto per la forte ventata, ha battuto i cavi della media tensione, i quali sono finiti a loro volta su un furgone che transitava con due persone a bordo. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco per prestare soccorso ai due occupanti del mezzo, rimasti fortunatamente illesi. E i vigili del fuoco ovviamente si sono avvalsi anche della presenza del SUEM 118 e dei carabinieri. E sempre i vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti ieri sera lungo la provinciale 638 del Passo Giau, nel comune di Colle Santa Lucia, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura d'epoca, una Porsche 914, uscita in maniera autonoma dalla sede stradale. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Agordo hanno operato per liberare uno dei due occupanti del veicolo, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, mentre l'altro era riuscito ad uscire in maniera autonoma prima dell'arrivo dei soccorsi. Le operazioni sono proseguite con il recupero del mezzo condotto con l'ausilio di un'autogru giunta in supporto dal comando di Pordenone. Sul posto presente anche il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al ferito, disponendone poi il trasporto all'ospedale e i carabinieri per i rilievi di legge. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine ha concluso un'attività ispettiva nei confronti di una digital creator attiva su una nota piattaforma di contenuti per adulti. In particolare, oltre 250.000 euro di compensi sarebbero stati percepiti nelle scorse annualità attraverso la pubblicazione di contenuti senza che la creatrice degli stessi avesse mai adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente. L'operazione è stata condotta dai militari della tenenza di Gemona del Friuli. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale, del nostro Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra Verona Est e il bivio per l'A22 in direzione Milano. Chiuso al momento l'innesto tra l'A22 e l'A4 in competenza da Autobrennero per chi proviene da Venezia sull'A4 e si mette in A22 con direzione Modena. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per incidente, inoltre si registrano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. Andiamo ora sul tratto Venezia-Padova dell'A4, qui traffico incolonnato in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine sulla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia segnaliamo coda all'altezza del bivio A13-A4 per chi proviene da Bologna e si immette verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata, poi, per traffico intenso, le code proseguono da Verona Sud fino al bivio per l'A22. Sempre sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Sirmione e a causa di un incidente tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato infine sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

la musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di

0: Radio Café, il est 15h58.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla carreggiata opposta, per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e per lo stesso motivo traffico incolonnato tra Padova Ovest e Padova Est. Code anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si procede in coda sulla stessa tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso rallentamenti tra San Dona di Piave e Cessalto in direzione Trieste e per lo stesso motivo su questa stessa carreggiata code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h02.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Cafè. Ieri pomeriggio il soccorso alpino dei sette comuni è stato attivato per intervenire in località Cornale, in Bastagna, dove un escursionista che stava risalendo verso Enigo, da dove era sceso in precedenza con un amico, si era sentito male ed era caduto in un dirupo dopo aver perso i sensi. L'uomo stava percorrendo il sentiero quando, dopo un centinaio di metri di dislivello, si era sentito poco bene, si era messo a sedere e aveva perso improvvisamente conoscenza, cadendo a lato del sentiero con un salto di roccia di 7 metri. Prestate le prime cure urgenti all'infortunato e, a seguito della gravissima situazione dovuta al possibile politrauma, i soccorritori lo hanno imbarellato, issato a bordo e quindi trasportato all'ospedale di Vicenza. Presente anche il soccorso alpino della pedemontana del Grappa e l'ambulanza della Croce Rossa. Da segnalazioni ricevute da pazienti, familiari e operatori sanitari sulle condizioni dei reparti di degenza all'ospedale Mater Salutis di Legnago, in provincia di Verona, risulta un quadro preoccupante. La temperatura interna dell'ospedale avrebbe raggiunto anche i 29 gradi nelle stanze di degenza a causa dell'impianto di climatizzazione sottodimensionato e dei serramenti che risalirebbero agli anni 70. Un telaio in alluminio e vetro semplice. Un ospedale non può esporre in queste condizioni le persone che vanno lì per curarsi. Sono le parole dei consiglieri del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra in consiglio regionale, Carlo Cunegato ed Elena Ostanella, che sul tema annunciano di aver depositato una interrogazione a risposta immediata. A peggiorare la situazione, aggiungono i consiglieri regionali, c'è il fatto che l'unico punto di ristoro intorno al presidio è chiuso da circa 3 mesi, un disservizio che pesa su pazienti, familiari e personale. E non finisce qui. Da segnalare pervenute in alcuni reparti, i bagni destinati anche a pazienti con ridotta mobilità avrebbero porte larghe appena 70 centimetri, completamente fuori norma. Il nuovo ospedale non arriverà prima del 2030. L'immagine del teatro Dina Orsi di Conegliano, in provincia di Treviso, gremito da sindaci, amministratori e rappresentanti di 28 comuni del territorio, è il segnale di una comunità che non intende assistere passivamente all'avvertenza Electrolux. Tutti uniti a difesa dei lavoratori ed un sistema produttivo che ha bisogno di essere ripensato per non rimanere ostaggio di logiche industriali mordi e fuggi. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Paolo Galeano, che aggiunge: la richiesta di una difesa totale del lavoro che è venuta da Conegliano non si accontenta della cassa integrazione. La gente chiede di lavorare per tenere alta la propria dignità e poter avere delle dignitose prospettive di vita. Regione e governo diano ascolto a queste istanze e agiscano in maniera concreta. L'area lavori pubblici, mobilità e trasporti del comune di Venezia ha emanato un'ordinanza relativa alle modifiche della viabilità pedonale nel sestiere di Santa Croce, con la proroga della interdizione al transito pedonale sul ponte di Santa Maria Maggiore fino al 30 di settembre. Il provvedimento si rende necessario a seguito dei lavori di sostituzione dei sottoservizi eseguiti nelle immediate vicinanze del ponte, interventi che hanno messo in luce la struttura muraria dell'infrastruttura, rendendo necessario un aggiornamento del progetto di manutenzione e risanamento del ponte. Bene, è tutto per questo nostro appuntamento con Local News. Ovviamente rinnoviamo il nostro incontro alla prossima edizione.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. E ancora per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, anche qui a causa del traffico intenso, code in direzione Trieste tra Meulo Roncade e il Bivio per la A28. Tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Infine fuori competenza sulla A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia segnaliamo code per incidente tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione Padova. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, il est 18h02.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove viene segnalato un incidente tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Si raccomanda prudenza. Su questa carreggiata inoltre corsia di marcia chiusa per un veicolo incendiatosi tra Meulo Roncade e Sandona di Piave. Sempre in direzione Trieste per traffico intenso code tra Meulo Roncade e il bivio per la A28 tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste Lisert. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre dove per traffico intenso si registrano code in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27 e su questa carreggiata rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico incolonnato poi sulla 4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Venezia code tra Padova Ovest e Padova Est, rallentamenti e code tra Brescia Ovest e Verona Sud. Infine in direzione Milano sempre per traffico intenso rallentamenti con code tra Verona Sud e Brescia Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 19h03.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova per traffico intenso, rallentamenti con code in direzione Milano tra Verona Sud e Brescia Est. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Verona Sud e tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato in direzione Trieste sulla 4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27 e rallentamenti in direzione opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Infine sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h, 2.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Altivole a seguito dell'incidente stradale tra due autovetture. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto, che ha provveduto a prestare soccorso ai due occupanti dei mezzi, uno dei quali era rimasto intrappolato all'interno dell'auto. I due conducenti sono stati affidati quindi alle cure del personale del SUEM 118 presente sul posto e trasportati, uno all'ospedale di Treviso, l'altro all'ospedale di Castelfranco Veneto. E scontro tra quattro mezzi pesanti che ha paralizzato questa mattina il tratto autostradale A4 tra le località di Stra e Vigonza, rendendo necessario l'intervento immediato dell'elisoccorso con il medico calato direttamente sulla carreggiata tramite Verricello per prestare i primi urgenti soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 9, quando i tir sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento a catena che ha letteralmente accartocciato le cabine di guida. Nella giornata odierna il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sicurezza della Questura di Padova, insieme ai carabinieri di Mestrino, ha dato esecuzione al provvedimento adottato dal questore della provincia di Padova, Marco Dorisio, che ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande valida per la conduzione di pubblico esercizio con l'insegna Bar all'Angolo, situato in Piazza Mercato a Mestrino. Il provvedimento è stato adottato al termine di un articolo attività istruttoria svolta dalla divisione polizia amministrativa della questura di Padova sulla base della segnalazione giunta proprio dal comando della stazione dei carabinieri di Mestrino. L'attività istruttoria ha documentato numerosi episodi verificatisi nei pressi del pubblico esercizio. Rubano un'auto a Castelfranco Veneto e vengono rintracciati dai carabinieri tre i denunciati. I carabinieri della stazione di Vigo d'Arzere hanno denunciato in stato di libertà due uomini nordafricani e una donna italiana di età compresa tra i 23 e i 31 anni, domiciliati nel Trevigiano e già noti alle forze dell'ordine. I tre sono stati ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso. Il femminicidio di Giulia Cecchettin e le reazioni della sua famiglia, che ha trasformato il dolore in un grido collettivo di impegno per il cambiamento, saranno raccontati anche al cinema, tratto dal libro scritto dal padre Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso. Casa Giulia, il film si intitola Se domani non torno ed è diretto da Paola Randi. Sono state rilasciate le prime immagini in vista dell'uscita nelle sale in tutta Italia il prossimo 5 novembre. La crisi Electrolux si estende anche oltre i cancelli degli stabilimenti della multinazionale dell'elettrodomestico, coinvolgendo un ampio indotto del territorio con centinaia di lavoratori a rischio oltre che a quelli diretti. Per questo ringraziamo l'assessore Massimo Bitonci per aver convocato il tavolo regionale sulla vertenza con un focus specifico su questo tema. Luca Mori, segretario regionale di CISL Veneto, lo ha sottolineato al termine di un incontro promosso oggi dalla Regione del Veneto con le parti sociali, a cui ha partecipato insieme anche a Matteo Bocchese, segretario generale Fisascat CISL Veneto, ed Alessio Lovisotto, segretario generale della FIM CISL Belluno di Treviso. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale lunedì pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si registrano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Traffico incolonnato sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla stessa tangenziale di Mestre si procede in coda a causa del traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine sul tratto Venezia-Trieste della 4 sempre per traffico intenso rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Gaffè.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
5: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
6: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
5: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale, tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
4: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà a Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera, l'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale, inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un corto circuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
4: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di lunedì 20 luglio alle 5.30 di martedì 21 luglio, verrà chiuso lo svincolo in uscita di Miro Riago in direzione Trieste a causa di lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h03.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 18 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste e sulla 4 Brescia Padova. Ricordiamo la presenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, buona serata, domani.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio Caffè.
1: Midnight Special su Radio Caffè.